0: le tatou au faafofoga Samoa i le totonu o le tatou aai nei a Brisbane. Ia faapea foʻi le lautele o le tatou atunuu o Australia e lē gata lea o le au faalogologo po fiafia e lava e faalogologo mai pokala melmanu o le vaveao ma ia tunuu mamao nei isi o tatou atunuu i Samoa ae mai se New Zealand. Ia yeah, ma Amerika foʻi e ofa Europa lo faalogologo mai ai nei isi vaega i le pokalame Samoa. Ia yeah, ma loa le soifua laʻalelei soifua manuia e loutou soifua ia yeah, e faapena foʻi le maua le maʻauaunaga i lenei taeao e o le aso nei ia yeah. Pokalame lenei pei lava e faatino lava le pokalame o le aso lenei i le aso tinā. So, talofa e tina uma lava Samoa, i tutono o tatoa ai, Australia, male lalo lange atoa, ia fa manuia lava ne atua i loutou soifua. Ia fa pena fo i so mato wola, ia ai usi mai lau fa fonga Samoa, ole apatanga fo i nei o tatou polo kalame, ia atonue, ole afa madi ina lo to fa foga ina i pes pesenga po ala ma musika ole saundia pa ye li tama ole ainga ya wala ma fa fi si ina ta ta tina ya tina o si la fa foga Tony
1: ya ole le la ka kula pesela ina amaka ilo lo pokala me si fa foga

E buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B in lingua italiana dalle 8 alle 9 ogni mercoledì. Oggi mercoledì siamo 16 settembre. Tempo passa, svelta, comincia a riscaldarsi. Abbiamo rinfrescato un pochettino, poi adesso si sta riscaldando di nuovo. Insomma, siamo qua. Sono qua non, al vivo oggi. Il telefono non so esattamente se lavora o non lavora, perché ha provato a squillare, ma l'ho preso su e non c'era niente. Proveremo più tardi. Vediamo come va. Come al solito oggi avremo tanta bella musica, tante belle aneddoti. Se vogliamo portarci avanti con questi aneddoti per tirare avanti la vita più facile possibile. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686 e se volete mandare degli auguri per compleanni, matrimoni o anniversari, quello che sia. Possiamo farlo, eh? Possiamo farlo qui dal vivo. Quindi, se avete anche qualche richiesta, oggi ho un paio di richieste, che come l'hanno richiesto la settimana scorsa, ma non ce l'avevo a portata di mano, e quindi lo devo fare oggi. Sì. Tutto è possibile, tutto quanto avanti. Vorrei iniziare il programma oggi con un pensiero del giorno. Dice: lascia alle spalle tutto quello che ti ha fatto soffrire. Lascia alle spalle tutto quello che ti ha ferito. Lascia alle spalle tutto quello che non puoi cambiare. Liberati dai sentimenti che ti avvelenano e porta con te solo la forza e il coraggio per ricominciare. Difendi la tua serenità e non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso, perché tu meriti il meglio. Però che bel pensiero. Con la musica andiamo con Viola Valentino e Giorno Popolare.

0: You're tuned to 4EB FM, the station that speaks your language, 98.1.
1: Eccoci, eccoci, eccoci, qui siamo. Bella giornata oggi, il sole, ma per i prossimi giorni ci dicono la temperatura si aumenta sempre regolarmente. Comunque, vado a fare un piccolo estratto dalla curiosando Simbara. Quando un figlio o una figlia permette al proprio partner di allontanarlo dalla propria madre, spesso non si rende subito conto di ciò che sta perdendo. All'inizio può sembrare una scelta fatta per amore, per evitare discussioni o per mantenere la serenità della coppia. Ma con il passare del tempo certe distanze iniziano a pesare, soprattutto quando ci si accorge che alcuni legami non possono essere sostituiti. Una madre può avere difetti, può sbagliare e può non essere sempre facile da capire, ma nella maggior parte dei casi il suo affetto nasce da qualcosa di profondo, il desiderio di vedere il proprio figlio stare bene. Così dice, riassumendo tutto questo, dice, quando un figlio o una figlia permette al proprio partner di allontanarlo dalla propria madre, spesso con il tempo la vita gli mostra che l'amore di una madre non ha sostituti. Non si sostituisce l'amore di una madre. Andiamo adesso con la prima richiesta. La prima richiesta mi è stata richiesta la settimana scorsa e Xeros Angelo, eccola qua. Mamma Cicciu me tocca con Alida.

Mamma, quella è Alida. È un po' allegra, eh? Un po' strana, ma non tanto strana. Quanti di voi o quanti di noi pensiamo, però, quando siamo cresciuti, i tempi che sono cambiati così negli ultimi 50 anni, quello che sia, 50 anni su 50 anni, non è mica un giorno, però nel nostro pensiero, nei nostri ricordi ci sono sempre, dice, abbiamo vissuto quando non c'era WhatsApp, vede il WhatsApp, tutte queste cose, quando l'amicizia non te la scambiavi su Facebook, quando era faccia a faccia. Quando le foto le facevi e poi dovevi aspettare una settimana per vederle. Vi ricordate quello? Quando c'era il rullino nella macchinetta fotografica, si portava, bisognava stare attento a non metterlo, quando tenerlo all'oscuro, quando si scaricava, si ricaricava per portarlo a sviluppare. Che tempi! E quando i selfie, oggi li chiamano selfie, perché si è modernizzato, ma noi li chiamavamo autoscatti. Io me lo ricordo e non mi pare se stesse così male. Che ne pensate voi? È stato sempre un periodo di... sì, di quelle cose che... ci sogniamo sempre, ci ricordiamo sempre, ci pensiamo sempre. Andiamo adesso all'altra richiesta con Per Sam e Per un bacino d'amore.

0: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.
1: Sì, con siete sempre in compagnia di Duilio questa mattina, bella soleggiante. Andando con sempre pensando ai tempi nostri, come eravamo stati cresciuti, educati, dice un altro estratto, un pochettino per ricordarci com'era, dice: non insegnate ai vostri figli a vivere seguendo mode, marche o lussi. Insegnate loro a essere umili, semplici e soprattutto educati. Perché le mode cambiano, le marche passano e ciò che oggi sembra indispensabile domani potrebbe non avere più alcun valore. Quello che resta davvero è il modo in cui una persona tratta gli altri. Un bambino che impara a dire grazie, per favore e scusa. Che rispetta chi ha davanti e non misura il valore delle persone da ciò che possiedono. Sta ricevendo qualcosa che nessun oggetto costoso potrà mai sostituire. Insegnategli che non serve avere più degli altri per sentirsi capaci. Se seguendo le mode bisogna tenerli umili, semplici e soprattutto educati. Altro pochettino di piccolo pensiero, perché no? Adesso andiamo con Toto Cutugno e Serenata. Questo è nel 1984.

0: La bella musica e la melodia e le parole che si capiscono, si può cantare quando, mentre oggigiorno questa musica moderna con tutti quei strumenti così alti, forti, volume così alto, che praticamente sopraffai le parole. Non so voi, ma io mi sono innamorato di questa frase. Dice, soffri più per la storia che continui a ripeterti nella mente che per l'evento stesso. Se lasciala andare e liberati. Bisogna, però noi pensiamo sempre al passato, quando siamo cresciuti era meglio, che quello, era meglio quando era peggio, quello che sia. Però a volte ciò che ci fa stare male non è più quello che è successo, ma il modo in cui continuiamo a riviverlo dentro di noi. Ripensiamo alle parole, immaginiamo cosa avremmo potuto dire, cerchiamo spiegazioni che forse non arriveranno mai. E così un momento del passato continua a occupare spazio nel presente. Lasciare andare non significa dimenticare, giustificare o fingere che non abbia fatto male. Significa semplicemente smettere di permettere di sopraffare tutta la vita. È così, eh? È così. Andiamo adesso con Caterina Caselli e
1: di notte tu
0: l'umanità.

Quante parole sagge c'è in quella canzone? Proprio sentite bene. Dall'altra parte dall'altro lato, come dicevano una volta, della moneta, dice silenzio. Il silenzio non ha voce, ma si fa sentire. Non chiede niente, ma costringe a guardare dentro. C'è chi lo teme e chi lo cerca con un abbraccio. Io lo ascolto, perché a volte è l'unico che dice la verità. È vero? Molto vero. Tutto mi è scappato. Un altro pochettino, un soggetto sulla... curiosando sempre, sul curiosando si impara, ci fa pensare sempre queste cose. Una persona debole si trova spesso in mezzo alla folla, alla ricerca di approvazione e attenzione. Una persona forte si trova spesso da sola, alla ricerca della pace, e intende costruire se stessa in silenzio. Il silenzio, proprio il silenzio. C'è sempre un pensiero. Andiamo adesso con i Pooh e Tanta voglia di lei.

0: ¿Vocalizas?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en el año 4. Buenos días.
2: Che confusione che era quella. Me la ricordavo che era così. Comunque, andiamo a vedere le nostre associazioni cosa hanno da offrirci. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì del mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolwin dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazioni telefonate pure a Nerina La Spina al 33 57 12 20. Il prossimo incontro sarà lunedì 28 settembre. Prima di quello abbiamo questa domenica la Festa Italia. Festa Italia è una cosa che porta tutta la comunità in un posto. Si terrà all'Arenai Showgrounds, which, che sarebbe l'Exhibition Ground, dalle 10.30 del mattino alle 5.30 del pomeriggio, domenica prossima, domenica 20 settembre. Ci sono attività, cibo da mettere 20 kg di peso, tanta bella musica,

andrà alla... C'è pasta con salsicce italiane, insalata, pane, dolci, bibite, caffè, tutto. Questo per domenica 11 ottobre alle 11:30 per mezzogiorno. Si inizia a mezzogiorno, vero? Che si svolgerà all'Abruzzo Club, che si trova al 150 Festival Road Carina. Se è possibile, vero, prenotate pure per il 2 ottobre. E per maggiori informazioni potete chiamare pure Giuliana al 0407 679 006 oppure Mara al 0405 339 818. Naturalmente tutte le informazioni sarà sul sito del Fugolar Furlan, che sarebbe info@fugolarfurlanbrisbane.org.au. E questo è tutto quello che ci informa le nostre associazioni. Speriamo sempre di aumentarle un giorno, non si sa mai. Continuiamo ad andare avanti. Andiamo adesso con Ricchi e Poveri. Ho sentito un bel po' che non metto Ricchi e Poveri. E Se m'innamoro.

E con Ricchi e Poveri abbiamo fatto le 8:45 di questa mattina, sempre in compagnia di Duilio. Un altro 15 minuti, un quarto d'ora. Abbiamo tempo per un paio di canzoni. Ecco, un pochettino di interessante. Vorrei mettere un pensierino. Capire te stesso è potere. Amare te stesso è libertà. Perdonare te stesso è pace. Essere te stesso

felicità. Ci pensate voi? È così? Perché no? Questo un piccolo pensiero, questo viene da Alberto Sordi. Alberto Sordi, quando ancora era vivo, diceva sempre, dice, ti giudicheranno sempre, sia se te comporti bene, sia se te comporti male. Quindi fregatene e vivi come te pare, ma soprattutto non dar retta a nessuno. Non è mica un brutto pensiero. Se allontanarti da tutto ciò che mette continuamente a dura prova la tua salute mentale e ferisce il tuo cuore è una delle forme più alte di rispetto verso te stesso. Tutti questi detti che ci portano a ripensare a te stesso, alla persona stessa. Quindi, chi è che arriva prima per tutti? Tutto lì. Andiamo adesso con Dick, e Senza Luce.

0: Don't stay still.
1: Travel and explore.
0: New cultures, music,
1: and people.
0: With Radio Free Bee.
1: 99.1 FM.
2: E con Senza Luce dei Dick. Siamo arrivati alla fine di un altro programma. Vi ricordo che i programmi continuano in lingua italiana domani dalle 8 alle 9. Giuseppe è ancora fuori. Penso che ritornerà fine settimana, quindi ritornerà al vivo la prossima settimana. Nel frattempo, domani è ancora registrato. Venerdì mattina, sempre dalle 8 alle 9, ci sarà Franco e Luciana. E io ritorno mercoledì prossimo, sempre dalle 8 alle 9. Oggi vorrei lasciarvi con questo pensiero di una grandissima giornalista che si chiamava Oriana Fallaci, che ha affrontato a viso aperto tutti i grandi gente del mondo che parla. Dice: io non sono obiettiva. L'obiettività è un mito. Io sono onesta. Queste sono le parole di Oriana Fallaci. Di nuovo auguro a tutti una buona giornata, una buona settimana. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Oggi vi lascio con un paio di belle canzoni con Dalida e Non è casa mia, e poi andremo con la finale del Liscio. Ciao ciao.